che paresca sino la zona, io partirò, anche non tenga esplicazione, io partirò. Me pesarás, te pesaré, y no dirás